scotch and poche le mardi, un scotch and poche le mercredi, un scotch and poche le jeudi, une pause le vendredi, un scotch and poche le samedi, un scotch and poche le dimanche, un scotch and poche le dimanche, un scotch and poche le vendredi, un scotch and poche le samedi, un scotch and poche le dimanche, un scotch and poche le samedi, un scotch and poche le dimanche.